0: fa, avevo un anno.
1: Avonan.
0: Destination ending mileage is 89.6.
1: I copy.

0: Poi vuoi capire che sto io.
1: Io.
0: Interesting number. Lincoln 1-4-5-5-8-4-5-9.
1: Mark.